e i menagramo godono a lanciare gli anatemi e tutti che si offendono, l'indignazione isterica ogni mattina inaugura la fiera dei problemi. Niente meglio di niente, chi grida c'ha ragione e i fatti non esistono, è soltanto l'opinione conta. Se la rinneghi va bene, te ne freghi e fai come lo stronzo, stai a galla e non anneghi. Ma in tutto questo resta sempre valido.